Signore, ore ui, se mi sfrut, sfrut, in fretta sfrut, sfrut, e vir bei rut, rut, e a vera sfrut,